0: Miami.
1: Chuta, chuta, sa. Chuta, chuta, sa. Chuta, chuta, sa. Chuta, chuta, sa. Eh. Chuta, chuta, sa. Chuta, chuta, sa. Chuta, chuta, sa. Eh. Chuta, chuta, sa.